0: tutto il tempo del mondo.
1: Tutto il tempo del mondo.
0: All the time in the world.